0: This is Radio Leyland.
1: Cia perdona, s'ador inusitata, io veder di fiera. Ragion possente, a ciò mi trasse.